figura del gigante. Da quando sono intrigato, c'è stato il debutto. Stasera gli imbrogli mi portai giù sopra. Targhiera per questi maschi, sì, oggi è vero. Tutta la sparaggia di finita.